0: Melano.
1: Sì, vostra altezza.
0: Un happy meal.
1: Come vuole.
2: Ma questo happy meal è freddo.
1: Ma non è sempre...
0: Questo happy meal fa schifo.
1: Ma
0: decapitatelo.

0: Estás escoitando Radio Piratona 106.1 emitindo dende Algalab.
1: È normale che ci sia il...

0: Escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.
1: È normale che ci sia il...

0: siamo beh.
1: Bora, lo so, dove andiamo?
0: Non lo so, guarda che faccia c'hai, minchia, sei sconvolta, marcia.
1: Amica, ma parli Teo.
0: Parlo io, che tu vuoi da me?
1: Ah, che faccia c'hai? Dove andiamo, dai?